0: kalkal loktu doni kaziya kada kishana soda Greenland kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kandoro
1: kasa di jirisa din kaziya sandia Greenland madakal turo
0: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo